0: lo bueno todo por Vida Romántica
1: 99.3.
2: Ritornerà per te. Può essere.